Nagaletta, Tokiletta, Casa, Sokoletta, Afletta, Yafletta, Casa.